0: d'abans de 1988. El senyor Francesco Napoli, One Hit Wonder, ja vaig tenir l'ocasió de presentar-lo, es va forrar fent un playback total del Bala Bala. Senzillament va agafar clàssics italians i els hi va afegir una mica de ximpum-ximpum de discoteca. Encara això omple la nostra pista. Agrada molt. Bala. Bala. Procura ser feliç, Coco. Bala, bala.
1: Cocodril Club.
0: Bala. Almenys intenta-ho, val la pena.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
2: È una musica speciale con un ritmo eccezionale di successi strepitosi, balla dai. È un ritorno ai vecchi tempi, una produzione in balla insieme a me. Come prima e più di prima t'amerò, una lacrima sul viso.